0: Ian.
1: A Jamar Love Snar, Taylor Swift, the Cat, the Fate, Ophelia, Kifana, Orightio, Kifwasanna, Vicinta, Weekend, the Horacol, Harftizia, Tashol. So, come into Forsi, ma di job date, il weekend, Forsi, il verita hat il giornata off, l'um allora di job date. Bil weekend, u koll imma hekk, inti pari ovvjament li qed taħdem illum. Nibdew nħarsu lejla rloċċek l-aħħar ftit sigħat qabel jasal il-weekend idumu naqri ktar ma jgħaddu. Però ejja, jiena żommlu kumpanija sa tlieta miktar mill-kbar tagħna u nkomplu għaddejjin ma' dan waħda mill-kbar u minn tal-bidu minn għandu. Shawn Mendes, Sony Stitches fuq bej.